E allora, eccoci qua ancora una volta, ancora live su East Side Radio con tutti i frutti, con il vostro Alessio O Santo. E niente, oggi siamo senza il buon Turco. Turco che purtroppo dopo una lunga sofferenza durata 39 anni ci ha lasciato ed è molto triste, ma in realtà è molto bello per lui. È andato in un posto migliore perché adesso è in Olanda, quindi appunto probabilmente in questo momento sarà più felice di noi. Ma noi, ovviamente, come dicevo nelle storie, anche the show must go on, anche senza Turco, anche senza il mio fido compare di tutti i frutti, e anche oggi in realtà andremo avanti con altre 2 ore circa di grande musica, bella musica, sempre ovviamente. Tutta la musica che serve a noi per stare bene insieme, per fare festa, per condividere bei momenti, belle emozioni, belle storie da raccontare il lunedì o anche in altri giorni, in base a quando vi piace a voi fare festa. E dunque adesso oggi appunto sarò da solo. No, non sarò da solo. Da solo mi annoio, appunto, per fare una festa bisogna essere minimo in due. Quindi avremo un ospite, un grandissimo ospite che ritorna, uno dei più famosi, bravi e anche belli, anche bei musicisti che attualmente vivono qua a Lisbona, dove appunto si sta creando una bella scena e noi siamo felici di così di contribuire, di dare spazio a chi si occupa di musica, di arte, di far stare bene le persone. Ma appunto, prima di cominciare, come sempre a noi piace un pochino, prima di cominciare, dicevo, con l'ospite, noi ci piace introdurvi un pochino alla puntata e al mood di Tutti i Frutti, e in questo caso, nelle sue ultime volontà, il buon Turco ci ha lasciato in eredità un pezzo che voleva farvi sentire, appunto, come suo ultimo desiderio. E di conseguenza, allora, io sono qua, adesso vorrei stare un altro pochino a farvi vedere quanto sono bello la mia camicetta bianca comprata in Marocco, ma invece no, andiamo direttamente a sentire il nostro pezzo, che si tratta di Hello, il pezzo si chiama Hello Echo, di Kiwi Bestley. Non ho la minima idea, questa volta non ho sentito assolutamente il pezzo, mi sono fidato del Turco. Forse mi sbaglierò come ho fatto spesso nella vita fidandomi di lui, ma voglio dargli un'ultima occasione e vedere un po' come va. Dopodiché, appunto, torneremo dopo questo pezzo e cominceremo questo percorso, questo viaggio, insomma, insieme al grande Foggy. Che oggi è Foggy e non Foggy Project, quindi appunto oggi verrà da solo. Parleremo con lui, insomma, della sua musica intesa come musica prodotta, fatta da lui, e anche di quella che è la musica che lo racconta. Ecco, quindi come ci piace spesso fare, ci racconteremo una storia attraverso le canzoni che hanno segnato un po', in questo caso, la sua crescita, il suo percorso. E di conseguenza, bando alle ciance, noi siamo sempre qui dal Duro dei Matar, da East Side Radio. Ringraziamo sempre i mitici Andre, il grandissimo Tiago, il nostro Deus Ex Machina, loro che permettono che tutta questa baracca vada avanti e prosegua ogni mercoledì da ormai più di un anno e mezzo. E cominciamo subito la festa. Comincia la festa, Hello, ecco.

0: Allora, eccoci qua di nuovo, siamo tornati. Facciamo subito un sound check. Benvenuto Foggy.
1: Buonasera, buonasera, sì,
0: perfetto.
1: Ci sono.
0: Perfetto, yes. Tu ti senti? Perfetto. Ti senti bene?
1: Benissimo.
0: No, oh, bene. Io ti sento solamente con una cuffia, cioè con da un lato e basta.
1: Ok,
0: ma non lo so. No, penso che sia proprio parte dell'esperienza.
1: Del mio corpo, ti sono metà, il suono c'è solo.
0: Ora, però sai cosa? Credo che ti ascolterò invece che sulla destra, sulla sinistra. Ecco così, mi sento l'orecchio potente. Allora, bentornato intanto.
1: Grazie, è sempre bella la radio.
0: Sì. Qui da Grande Foggy, appunto, era già venuto, appunto, come dicevamo l'altra volta, con anche la seconda metà del Foggy Project. Oggi invece è più intima la cosa. Oggi siamo senza Turco.
1: C'è il quasi turco dalla Sicilia.
0: C'è appunto.
1: Almost turco.
0: C'è un almost turco, ma siamo appunto insieme, quindi oggi appunto abbiamo questa lunga scaletta, insomma, dove affronteremo un sacco di temi, insomma, insieme, che riguardano il tuo percorso musicale, hobby, passioni. E se poi vuoi parlarci anche della tua prima comunione, noi siamo, non so, hai fatto la prima comunione?
1: Sì, ho fatto una battuta stupida per la storia, il problema è che io neanche me la ricordo, la prima comunione.
0: Cioè, ma l'hai fatta?
1: No, non l'ho fatta.
0: Ah, non l'hai
1: non
0: fatta?
1: L'ho fatta.
0: Ah, ok, non sei un solo.
1: Quindi non potrei inventare qualsiasi cosa.
0: Ok, ok.
1: Tipo le lauree che si fanno a Bologna.
0: Comunque, scusami, ai nostri tempi, cioè, non hai fatto catechismo?
1: No, l'ho fatto catechismo, c'è qualcosa che non ho fatto. Il battesimo ce l'ho, la comunione non l'ho fatta. Ho mollato prima, forse.
0: Ma scusami, prima della comunione, cioè, si fa la prima confessione.
1: Credo di averla fatta.
0: Ma non c'è. Ma è come mollare. Cioè.
1: Ma si può, è legale, si può. Cioè, lo possiamo dire se non l'ho fatta.
0: Sì. Ah, no,
1: mi stavo preoccupando. No. Qualcuno mi sente da casa, in famiglia.
0: No,
1: dice,
0: ma
1: che dici?
0: Sei la prima persona che conosco che ha mollato il catechismo prima della prima comunione. Sei sicuro di aver fatto?
1: Forse l'ho fatto e l'ho rimosso.
0: Non si faceva giù in Sicilia col vestito con la tunica bianca?
1: No, non ricordo nulla di questo.
0: È proprio una fase.
1: No, un vuoto cosmico. Se l'ho fatta è stata mia insaputa.
0: Ok, queste vengono fuori problemi molesti.
1: Quando sono stato portato a Lourdes dai miei.
0: Sei andato a Lourdes?
1: Sono andato a Lourdes. sono andato a Lourdes con la maglietta, con la felpa de metallica. I capelli, quando li avevo, erano colorati arancioni, rossi.
0: Madonna.
1: Ci sono le foto della famiglia di me con la faccia particolarmente allegra con questa maglietta de metallica.
0: Madonna, Foggy da sempre un vero ribelle.
1: Ma sempre innocuo, però era della serie. Fatemi fare i cazzi miei.
0: Sì.
1: Non faccio male a nessuno.
0: No, ma effettivamente no, ti giuro, questa cosa è un unicum. Per favore, indaga se hai fatto effettivamente la prima comunione. Io ho fatto anche la cresima, pensa. Io sono anche un soldatino di Dio. Sai che quando fai la cresima diventi in teoria un
1: super saiyan.
0: Sì, diventi proprio il super credente, capito? Poi dopo ho abbandonato perché, insomma, non incontrava i miei gusti, però
1: non so te, ma io ho dei ricordi veramente oscuri di quei tempi.
0: Cioè, di che periodo?
1: Non so, il fatto di essere anche costretto ad andare in chiesa, ad approcciarmi con quel mondo che neanche conoscevo, non avevo neanche tanta curiosità, anzi mi spaventava, perché da piccolo, non so, vedi questa imponenza, le storie che girano anche sui segreti, insomma, due domandine. Quindi non ho un bel ricordo di quello, nonostante abbia fatto anche un po' di Boy Scout. Quindi l'unica cosa che mi è rimasta di Boy Scout, degli Scout, era una gita in Sicilia, in un campo. C'erano delle rane piccolissime, mini, e io le prendevo con le mani, giocavo con le rane. Quella è l'unica, perché poi i nodi, farsi il fazzoletto al collo, queste cose non ricordo niente, tipo il manuale delle giovani marmotte, io facevo comunque tutt'altro.
0: Comunque hai imparato qualcosa.
1: Con le rane, io giocavo con le rane.
0: Hanno fatto anche delle cose buone gli scout, ecco. No, io ricordo semplicemente, mi piaceva andare al catechismo perché mi piaceva. Beh, come sono adesso, ormai mi conosci un po', a me piace stare con la gente, quindi era un motivo in più per stare con gli amici, ma fondamentalmente già mi chiedevo cioè c'erano delle cose che non mi tornavano, ma questo non importa, appunto. Torniamo un po' invece a parlare delle cose che ci tornano e che ci che abbiamo condiviso, appunto, ultimamente, perché è giusto farsi un attimino raccontare un po' quello. Parliamo sempre di eventi qua a Lisbona, abbiamo fatto questo evento insieme, dove hai suonato tu, ho suonato io con gli IGP, ha suonato la mitica Dia che salutiamo, che anche lei ha il suo show qui una volta al mese, ed è venuto, possiamo dire la verità, abbiamo creato una bella situazione, un bel evento con più di 150 persone, è stato bello, è stato un qualcosa che ci ha dato qualche bel segnale.
1: Sì, una bella botta di vita, di energia positiva, bella vibe, bel posto, tutto si è allineato, questa magia che si ritrova a creare qualcosa, è stato molto bello. È andata benissimo, sono contento che ne abbiamo parlato pochi mesi fa e niente, si è volatilizzato l'evento.
0: Sì.
1: È anche troppo veloce, ma quella è l'intensità che poi uno mette, no?
0: È vero.
1: Molto bello, tant'è che si deve replicare.
0: Esatto, infatti annunceremo anche oggi la prossima data di Amore Disperato, che faremo sempre lì al Sunset Destination Hostel, un meraviglioso rooftop a Cais. Abbiamo appunto creato questo evento, abbiamo creato qualcosa di bello, e soprattutto, appunto, io sono molto fiero di aver chiamato Foggy, perché appunto effettivamente il tuo contesto, cominciamo un pochino a andare un po' dentro, cioè una situazione di quel tipo è quella perfetta per te, voglio dire, per la tua musica, una situazione raccolta con un po' di gente all'aperto, il clima era perfetto, il paesaggio era perfetto, ma sì, il sentiva anche bene, quel tipo di contesto è il tuo, no?
1: Mi trovo abbastanza. Mi piace, firmerei un contratto per poter suonare sempre in luoghi così. No, è stato particolarmente bello perché poi, in realtà, suonando tanto anche nell'underground, come sai, ci sono poi delle meteore, degli eventi che escono fuori, risaltano rispetto ad altri. Questo è stato uno di quelli, per via dell'insieme, cioè l'energia nell'insieme che si è creata tra lo scambio tra musicisti, pubblico, gente che aveva voglia di star lì, che sorrideva, che apprezzava, che stava in armonia, è stato tutto molto armonico. E infatti, secondo me, si toccano delle belle corde a livelli di armonia con un po' la musica magari che suono io, che suoniamo noi, ma anche voi avete fatto lo spettacolo di è stato una grande col suo set, cioè tutto era perfettamente organico e ben organizzato ed ha funzionato questo.
0: Ed ha funzionato bene, infatti è quello che diciamo spesso, che a Lisbona ancora la scena è un po' acerba, ma che se ci mettiamo tutti insieme, io insisto molto su questo concetto, c'è un terreno fertilissimo, e l'humus, come si diceva quando il terreno fertile del Nilo, com'è che si chiamava il c'era quella parola che
1: viene in mente la Lidl se parli di humus.
0: Non era ora vado a cercare la parola, ho detto humus ma non è humus. C'è un terreno fertile pronto che per essere coltivato e per far crescere delle cose bellissime. Allora, tra le cose belle, appunto, ora mandiamo un pezzo. Cosa mandiamo? Mandiamo Milano.
1: Milano, dai. Sì.
0: Andiamo Milano, la commentiamo dopo, e dopo appunto anche annunciamo la prossima data di Amore Disperato. E intanto ci sentiamo il grande Foggy con un suo pezzo. Di che anno? Qui in che anno siamo?
1: È 2 anni fa, quindi sì, è recente, abbastanza recente, anche se il brano è nato parecchi anni fa. Poi magari
0: ne commentiamo. Intanto andiamoci a sentire Milano e buon ascolto.

0: E allora questa era Milano dall'album, anzi dall'EP Night volume 1, aprile 2024, avevi detto bene, 2 anni fa, ti ricordi quando pubblichi i pezzi? Bravo! E allora, ma infatti noi abbiamo cominciato con questo, però appunto volevo sapere un pochino questo, come mai questo pezzo, da dove arriva questa, anche questa cassona bella, bella dritta.
1: Ma intanto si chiama Milano perché è nato a Milano, esattamente.
0: Ok.
1: Squattavo casa di un amico che saluto se mai ascolterà, Valerio Zito, un cantautore.
0: Salutiamo, è grande.
1: Grandissimo Valerio. Famagosta, casa Famagosta a Milano, quindi a sud, mi ospitava, io stavo per lasciare la città, lui aveva la chitarra, la scheda audio, io ero nella sua stanzetta, molto carina col suo palco. Ho creato quegli accordi di chitarra frenetici, questo riffettino, questa specie di strumento, non so, un po' esotico. Da lì ho detto, vabbè, Milano, facciamo una cartella, rimane nel mio hard disk per circa, parlo del 2014, quindi comunque più di 10 anni fa. E 2 anni fa poi finalmente è diventata il brano che abbiamo sentito, che doveva per forza avere il titolo Milano, perché per me quella canzone lì è la stanza del mio amico, è un periodo della mia vita in cui avevo smesso di suonare in Italia, ed era una prepartenza verso Berlino che poi mi ha portato in Portogallo, quindi ha segnato anche lì un tassello.
0: Quindi in realtà a Milano ci sei stato
1: Milano
0: poco?
1: Sono stato 6 mesi circa.
0: Sufficienti, dici?
1: Sufficienti, ho fatto un po' di tutto. Suonavo in strada, vendevo dei quadri che dipingevo al Duomo.
0: No, vendevo. Tutto tondo.
1: Sì. E poi facevo pulizie a Milano, pulivo un centro di giochi da carte, da tavola. Cioè, chi andava a giocare a poker, sì. C'era questo palazzone pieno di tavolini verdi, quadrati.
0: Sì.
1: E io pulivo tutto, alle 6 di mattina con le cuffie, con la mia musica. La fortuna che avevo in un periodo a Milano è che avevo una Feltrinelli vicina e lì sono riuscito a vedere dei concerti molto belli. Ho visto una presentazione, vabbè, di Zero Calcare, di un fumetto. Ho visto i Subsonica in acustico alla Feltrinelli, bellissimo. Ho visto Stefano Bollani che suonava, reinterpretava Frank Zappa al pianoforte. Una figata che per me da Palermo era tipo un sogno.
0: Certo, forse anche troppo. Ora, Bollani che rifà Frank Zappa, è il livello radical chic che si è impennato.
1: 12 anni fa io comunque ci nuotavo.
0: Sì. Però questo è un pezzo che c'è molto della... Cioè è un bel mini sussidiario di quello che è un po' il tuo sound, no? Si può dire.
1: È vero, sì, l'elettronica, la cassa dritta, il cassone che spinge, le chitarre.
0: Però le chitarre
1: la melodia.
0: Che hanno queste melodie che appunto che richiamano un po' qualcosa di tropical, qualcosa di esotico.
1: Sì, e soprattutto poi le percussioni che in realtà ho sempre snobbato, devo dire, quando ero in Italia. Non usavo percussioni congas, bonghi, e quello poi è arrivato in effetti a Lisbona, questo lato percussivo che in questo brano è pieno di percussioni.
0: E come mai è arrivato qua?
1: È arrivato qua per via sicuramente della musica. Io sono arrivato nel 2016, ricordo che rimasi affascinato da Lisbona perché vedevo ascoltavo tantissima musica dal vivo in strada, musicisti veramente bravi. Molta percussione, molto ritmo, poi la musica brasiliana, africana, l'afrobeat, quindi da lì è stato... mi sono un po' incuriosito sul lato percussivo, in effetti poi ho capito che era una mia mancanza, perché a livello di arrangiamento, anche in una cassa dritta, se metti un pattern di un ritmo di congas o qualcosa di più organico, cambia tantissimo come quello che stiamo ascoltando ora. Fa la differenza, da un calore, un senso di groove, di ritmo. Quindi poi ho iniziato a caricare i miei brani di percussioni, infatti, da lì in poi.
0: Bello.
1: In Italia no, non lo so perché, ma non l'avevo mai considerato. Stavo più attento magari ai testi.
0: Sai, questo secondo me è proprio figlio della scuola italiana, di quello che magari di cui sei circondato. Infatti, poi magari ne parliamo, però ora già che siamo, poi sentiremo un altro tuo pezzo, ma la questione è che in Italia, io non so se è troppo alta la base, forse abbassa un pochino, e c'è sempre questa estrema attenzione ai testi, e viceversa invece la parte della musica è un po' messa in secondo, non in secondo piano, ma ci sono dei canoni da seguire, ecco.
1: Sì, dipende poi anche molto dagli ambienti. Se parliamo per esempio di musica più indipendente, alternativa, si trovano anche delle cose molto interessanti, però sono degli azzardi, cioè gente che decide di fare quello che vuole fare e non si, si adatta al, al tipo di musica, per esempio, che poi finisce su a Sanremo,
0: certo,
1: o alle
0: certo.
1: radio. Lì, certo, effettivamente c'è un po' di impacchettamento, di tutto richiama qualcos'altro,
0: certo,
1: non c'è niente
0: certo.
1: che dici veramente.
0: Infatti, guarda, quello che ti devo dire come complimento da parte mia, da parte di una persona che comunque non mi ritengo un esperto, ma mi ritengo una persona che sono anni che ascolta tanta musica in giro, che ha visto un sacco di festival, è proprio questa orientamento, aperto verso quello che sono i sound, le sonorità, i ritmi che non sono italiani, che ora qui mi sembra di citare Boris, una serie molto poco italiana, però effettivamente è vero che nella tua produzione si sente che c'è una ricerca e un ascolto quantomeno di tanto oltre alla musica italiana, perché comunque ci sono le tue, lei, cioè sono

0: rispetto a tante altre produzioni italiane.
1: Sì, anche se sì, è vero, probabilmente è stato poi naturale come processo per via della mia, diciamo, del mio viaggio che ho percorso. E questa cosa, se, mi chiedo ogni tanto, chissà se quanti altri progetti sconosciuti abbiano già iniziato un filone così, mischiando lingue, stili musicali, magari non sono, perché adesso tipo in Eugenia li stiamo ascoltando e in effetti è un qualcosa che sembra attuale, ma che secondo me già molta gente faceva, ma non dovremmo andare a cercare, a riconoscere.
0: Questo è un bel tema, ne parliamo spesso qua, su cosa c'è di buono, cosa viene fatto di buono in Italia. Io sono ottimista per il futuro, ma adesso andiamoci a sentire un altro pezzo per parlare sempre di te e del tuo percorso. Il pezzo è Dimmi, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e ne parliamo dopo, perché
1: yes.

0: E questi erano i tre allegri ragazzi morti con una cover degli Smiths, con appunto Dimmi, cover di
1: Ask Me.
0: Che effettivamente, cioè Dimmi, stavamo dicendo come effettivamente l'italiano proprio come lingua, come suoni che ha, prende una canzone degli Smiths che quindi è comunque abbastanza come suono, no? Sono un po' intimo, abbastanza un po' quasi che ti, no, ti pieghi un po' per ascoltarlo, viceversa con l'italiano diventa una canzoncina più esatto, allegra. Però
1: sì, quella canzone da ascoltare la mattina col caffè appena ti svegli.
0: Sì. Perché appunto abbiamo deciso, il percorso di oggi verrà appunto del racconto di Foghi attraverso le canzoni, ci saranno diverse fasi. Questo era il momento della cover scelta da Francesco, e appunto mi ha scelto questa. Beh, allora me la vuoi un po' commentare questa scelta?
1: Come cover, intanto l'ho avuta un po' sti giorni per la testa, quindi era fresca.
0: Era lì,
1: giornata di sole, ci stava. Poi vabbè, perché ho proprio una stima, un affetto sia per gli Smiths ovviamente, ma anche per i tre ragazzi morti.
0: Del quale hai un aneddoto, hai una storia.
1: Beh sì, più di una in realtà, molto particolare.

0: particolari che mi gasano tantissimo da fan. Sono sempre stato un fan di Davide Toffolo, sì, il cantante, fumettista. E poi quando suonavo in Italia ho avuto degli avvicinamenti in alcuni festival che magari in cui io suonavo con un cantautore con cui facevo da turnista, suonavano gli headliner, erano i Tralli Ragazzi Morti, quindi ci trovavamo a fare colazione insieme.
1: Sì.
0: Una mattina dopo questo festival vicino Bergamo, mi pare a nord, comunque non ricordo, c'era anche Bruno Risas, altri artisti, Beatrice Antolini. Dopo aver fatto colazione, prima di partire in furgone per la prossima data, Davide Toffolo è corso nel suo furgone, credo sia proprio il suo personale, magari dico
1: sì, sì.
0: A prendere un libro su un fumetto su Pasolini, una intervista, sì, inventata da lui con lui come personaggio verso Pasolini, è venuto a portarmela, me l'ha regalato, cioè quindi è andato di proposito.
1: Oh, grande!
0: Ho fatto essere io impazzito. E poi in altre occasioni ci siamo incrociati, mi ha regalato una maschera dopo un concerto ai Candelai di Palermo, tant'è che una volta mi aveva chiesto di aiutarlo a trovare una casa in centro a Palermo.
1: Ah, gliel'hai trovata?
0: No, non sono riuscito, ma poi non credo non sia più venuto a vivere là.
1: Okay.
0: Io per email stavo cercando di aiutarlo, e in quel periodo uscì una loro canzone, si chiama La Cattedrale di Palermo. Perché si era affascinato, c'era un po' incuriosito dall'ambiente che si respirava, che era molto figo, c'erano delle belle band, il Pan del Diavolo.
1: Madonna, cosa mi hai nominato? Mi ricordo li vidi a Prato, mi ricordo, rimasi molto affascinato, guarda, Pan del Diavolo, da questa cosa che nella vita un giorno vorrei riprovare, ovvero la batteria scomposta, dove appunto c'era lui, era chitarra e gran cassa
0: con i sonagli intorno, quindi aveva anche quel leggero
1: acustico. Esatto, e l'altro
0: 12 corde,
1: basso,
0: chitarra acustica 12 corde,
1: e non aveva anche lui, non comandava un'altra percussione.
0: No, erano proprio semplici folk minimali.
1: No, però l'idea era per quanto semplice quanto efficace dei Pan del Diavolo,
0: sì,
1: che comunque riuscivi a fare un qualcosa in due, con la forza che ci vuole, no? Un
0: sì,
1: po' di percussioni, di batteria, però che semplicemente quindi batteva, suonava in piedi e suonava e batteva il piede.
0: Con la cassa, spingeva di cadere.
1: Racconto questo rapidamente, quando ho suonato con un gruppo a Prato nel 2011-12, siccome i batteristi sono sempre storicamente delle teste di cazzo, allora noi al secondo batterista, così alla fine l'abbiamo mandato, cioè se n'è andato, non c'era mai, sai che hanno quattro gruppi, se un batterista poi specie nei 20 anni se non ha almeno quattro gruppi non va bene, allora ci si disse, ma sai cosa, non si fece le basi, ci dividiamo un pochino la cosa, quindi si fece un po' tipo Pan del Diavolo, ovvero uno batteva con la cassa, un altro c'aveva un rullante, non mi ricordo, comunque avevamo provato un po' a creare questa cosa proprio dopo aver visto i Pan del Diavolo.
0: Cioè ognuno suonava un pezzo praticamente.
1: Cioè nel senso io avevo la tastiera, ma avevo anche avevo un piatto, forse un crash, mi ricordo cosa cazzo, cioè, e così capito, riuscivamo a creare un minimo di...
0: Cioè, se qualcuno non va a tempo...
1: No, era un po' improvvisata, sì, però sì, la situazione era credibile.
0: No, ma infatti il consiglio, fai come me, sostituisci il batterista con una drum machine.
1: Sì. Ma l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo le basi direttamente, quindi anche se effettivamente la potenza di vedere una batteria dal vivo effettivamente è sempre qualcosa, certo, che ci penseremo per il futuro. Intanto, mentre a proposito di cover, c'è Cerrone in sottofondo, del quale tu hai fatto una cover, tra l'altro, o sbaglio?
0: No,
1: All Tight?
0: All Tight di Gino Socio.
1: Scusami, ma errore vergognoso da parte mia. Gino Socio, All Tight.
0: Siamo
1: sempre in quegli anni lì, quella
0: 81 credo che fosse. Tra l'altro una canzone bellissima, secondo me, shazammata ad un evento a Santa Pollonia durante un DJ7 al Tremonto. L'ho ascoltata così tanto che mi sono innamorato e ho voluto fare la cover.
1: E allora, dopo aver parlato di cover, invece andiamo a un'altra categoria, diciamo, di pezzi. Oggi appunto andremo per categorie e andiamo nei guilty pleasures. E comincio con quello secondo me un po' meno guilty e poi ne parliamo. Andiamoci a sentire questa, è giusto, andiamo a sentire Già sei innamorata,
0: sì,
1: l'ho detto bene, quattro anni in Portogallo, due parole in portoghese saprò dire, Tribalistas, Già sei innamorata.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati. Tribalistas, Já sei namorar, dal 2002, porca miseria, 2002, album omonimo Tribalistas. E mentre ovviamente è partita in coda, ovviamente voi se mi appareceu dei Caleidoscopio, che insomma, vanno proprio... Io ero molto innamorato di lei, dei Caleidoscopio, mi ricordo il video... non so se ti ricordi il video di lei che cantava, mi piaceva un sacco.
1: Non ricordo.
0: Ricordo i tempi di quando MTV ha avuto il boom,
1: capito? Fa quegli anni lì,
0: 2004, 2000, infatti, esatto, infatti. Sì. Ma torniamo appunto al nostro primo, appunto, all'ascolto da Just Innamorar, Guilty Pleasures 2002, giovane Foggy e anche io, siamo coetanei, avevamo 15 anni, quindi come mai mi hai portato in Brasile come primo Guilty Pleasures?
1: C'era già un richiamo, forse.
0: È vero.
1: Inaspettatamente. No, ricordo che questa canzone piaceva, intanto passava sempre su MTV, appunto, c'era questo video... Credo sia stato un successo mondiale, non credo, suppongo.
0: Sì, sì.
1: Come tanto quanto erano stati anche in Italia Manu Chao con Clandestino. Ci fu un boom con Manu Chao, no? Che tra l'altro lui mischiava le lingue, già francese,
0: vero,
1: spagnolo, inglese, portoghese.
0: Era un, esatto, un precursore di Foggy, era praticamente sì.
1: Foggy Chao. E poi c'era anche... No, questi sono quelli che ricordo di più. E i Tribalistas piacevano molto a mia madre, passava sempre questo singolo, sia in radio... che su MTV, in televisione, nei negozi, anche ricordo, quindi bombardamento, però era sempre molto accomodante, no? Piacevole, una canzone... Io non capivo il testo, ovviamente, ma tuttora, anche al di là del testo, il feeling che ricevo è proprio una canzone allegra,
0: certo,
1: un bel mood.
0: Esatto, e quindi è il Guilty Pleasures,
1: quindi,
0: diciamolo.
1: Sì, oggi magari.
0: Esatto, perché? Perché sono quelle canzoni che non confessi, no? Soprattutto se sei un musicista, dici non confessi che ti piacciono, perché dici, ah, ma queste sono pezzi così pop.
1: Eppure sotto la doccia la canto.
0: Sì, sì. Io pensavo che da piccolo, cioè, sei innamorato, voglio dire, io mi so innamorare, nella mia testa voleva dire già sei innamorare, ma dato che caso tanto in effetti già sei innamorare, che tradotto sarebbe io so innamorare o sono già innamorato,
1: forse più questo, già adesso sono già
0: sei innamorare. Ora andiamo a chiedere a Vittoria, okay, la nostra mitica barista ragazza che lavora qui, e ci toglieremo questo dubbio, perché
1: ma tu già sei innamorato,
0: ma tu sei innamorato. Vittoria, no appunto, però gran pezzo del che comunque evidentemente se l'hai scelto qualcosa anche poi dopo ti è rimasto, perché ce l'hai tu delle sonorità un po'...
1: Un po' sì, ma per esempio ricordo che ero un grande fan dei Negrita, band rock italiana.
0: Vabbè, scusa,
1: hanno iniziato però con quei suoni da Rolling Stones più rockettari, poi c'è stata quella fase di Eldorado,
0: certo,
1: una fase un po' più rotolando verso sud, quelle sonorità un po' più...
0: Sì, Radio Conga.
1: Sì, Radio Conga, mi affascinava tanto, ma devo dire che lì Manu Chao è stato fondamentale.
0: Sì.
1: E sicuramente, ora che ci penso, parlandone qua, il fatto di mischiare generi e lingue già l'avevo assorbito tanto da lui, perché l'ho ascoltato veramente tanto, ma ero piccolo, quanti sono passati un po' di anni,
0: sì.
1: Con Clandestino,
0: Bong.
1: Quindi probabilmente sì, qualcosina è rimasta. Poi chi me lo doveva dire di finire a Lisbona dopo queste canzoni, in realtà sono all'ordine del giorno.
0: Sì.
1: Ma i tempi in Italia no.
0: Guarda, Clandestino, scusami, fa male dirlo, ma 98.
1: Okay.
0: 98 vuol dire, non lo so, non lo riesco a dire 28 anni fa. Cioè, non, io me lo ricordo e guardavo il video e non riesco a crederci, però effettivamente sono passati i vestiti.
1: Grandi annate quelle, perché nel 99 poi arrivava un Californication dei Red Hot.
0: Abbiamo parlato qualche volta, mi sa, insieme. 99 è un giorno, faremo due puntate su quello che è uscito. Potremmo allargare addirittura il biennio 98-99, ma solo il 99 fu un anno incredibile. E noi effettivamente, diciamolo, perché ora si ride, ma effettivamente l'arrivo di MTV per quelli che erano appunto in quegli anni adolescenti, teenager, 12 anni, 13 anni, in quella, cioè MTV ha fatto sì che a un certo punto la nostra generazione è stata invasa da una valanga di video, di cose, di informazioni che prima invece era complicato accederci, ecco, quindi grazie MTV che ci ha formato.
1: Tutti i programmi notturni, Brand New.
0: C'era Brand New, sì.
1: Dove trovavi delle chicche alternative, poi ricordo io registravo, avevo il videoregistratore.
0: Eh beh, certo.
1: Quindi quando c'era un video subito registra e poi me lo riascoltavo, tipo playlist, quella che ora noi facciamo, definiamo playlist col nastro della videocassetta.
0: Proseguiamo, perché Rob, perché volevo dire che di Guilty Pleasures ce n'è un altro molto bello che io stracondivido, però quale scegliamo? Qui siamo veramente in questa qui.
1: Andiamo.
0: Allora e io approfitto, perché forse non l'abbiamo detto, intanto lo annunciamo ora, del prossimo Amore Disperato, proprio perché appunto se no poi ci dimentichiamo, mi stava passando di mente prima, che è perfetto nel momento dei Guilty Pleasures annunciare. 26 luglio, stesso posto, stessa ora, stesso bar, Sunset Destination Hostels. Ci saremo noi, ci sarà Foggy e vediamo chi ci accompagnerà. Comunque 26 luglio, ancora Amore Disperato, serata, anzi giornata incredibile sul rooftop. E intanto andiamoci a sentire un classicone del mitico, enorme Robbie Williams, che andrò a sentire qui il 28 agosto al Calorama, e andiamoci a sentire uno dei suoi pezzi più incredibili, più famosi, che canterò tutto e forse mi spoglierò, ma non qui davanti a voi. Rock DJ.

0: Eccoci qua, siamo tornati dopo aver ascoltato ancora una volta tutti i frutti di Grande Robby. Però a questo punto mi domando io come mai, da cosa viene per te questa questa passione, ovviamente guilty, quindi un po' nascosta, per il grandissimo Robby.
1: Ma non so, penso che molti condividano questa passione nascosta per un personaggio come lui, no? Cioè io mi ci ritrovo, comunque l'inarrivabile, quasi rasenta la perfezione nell'imperfezione, quel personaggio distrutto dalla vita e comunque continua a essere una bomba di carisma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Tuttora, poi chissà che vita assurda un personaggio così avrà avuto. Beh. Però ecco, si ricollega anche a quegli anni là, perché per esempio io l'ho conosciuto comprando un disco, non ricordo il titolo, nel 99 pure, avevo fatto un acquisto, un pacchetto completo, Robby Williams, Red Hot Chili Peppers e Moby Play. Quindi,
0: Madonna,
1: capito?
0: Che
1: quindi, mi ricordo perfettamente quella mattina in un mercatino a Palermo, in zona, dove vendevano i dischi CD, ma masterizzati, copiati illegalmente. Io ho comprato questi tre in un colpo solo e quindi da lì ho detto ok, questa è la musica.
0: Questa quindi, è la musica, esatto.
1: Prenderò una chitarra, non voglio più studiare sax, perché all'inizio...
0: Guarda, secondo me hai comprato o I've Been Expecting You.
1: Esatto. Sì, ce l'ho ancora a casa, originale, non credo che funzioni. Grande disco, esatto.
0: No, ma questo era lì, il disco con Strong, pezzo incredibile, profondissimo. Sì. No Regrets, Millennium, bellissimo. E c'è la She's the One, cioè, capito? No.
1: Qualitativamente è tanta cosa. Quindi io da un adolescente, un preadolescente, non so, che scopri Robby Williams con questi pezzoni e poi ascolto John Frusciante,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì.
1: Quindi lì è stata la folgorazione, per quello ha un guilty pleasure, però insomma di qualità.
0: No, assolutamente, anche perché lui, dobbiamo dire, lui avendo avuto, io ho visto anche il film, ho costretto la mia amica ad andare a vedere il film, bellissimo, tra l'altro non ha avuto molto successo ma è un gran film. Cioè lui è uno dei pochissimi casi di chi è uscito dalla boy band e in una vita sconclusionata in cui stava di merda, stava male, ma non ha sbagliato un colpo, perché appunto ha fatto il primo album Life Through a Lens, poi questo, poi Sing When You're Winning, quello con appunto Rock DJ, sì. e l'altra canzone con Kids, quella con Kylie Minogue, grandissimo, sì. Bellissimo. Dopodiché ha avuto poi Escapology, l'altro grande album, quello appunto con Phil,
1: qualche canzoncina farà strada.
0: il ragazzo farà strada, e quindi
1: abbiamo condivido.
0: È un grandissimo, uno degli ultimi, secondo me, grandi entertainer, in senso proprio puro, a livello proprio di presenza sul palco, di pop star pura.
1: Pop star, sì, d'altri tempi ormai, che comunque sono passati 20 anni, no?
0: Sì, sì, e coda.
1: Esatto. E comunque si mantiene sempre più che bene.
0: Insomma, assolutamente.
1: Rappresenta un bel pezzo di storia della musica.
0: Certo, della musica del pop.
1: Fatto bene, c'era comunque un altro concetto: arrangiamenti, studi, registrazione, qualità nei testi, nelle canzoni,
0: sì.
1: Era un altro mondo.
0: Certo.
1: Un tocco di Brit.
0: No, hai detto bene, c'è proprio un'attenzione alla qualità della produzione, dei suoni pop, rock, ma ecco, pensati tutto, anche i testi, insomma, a questo collaboratore storico che poi ora con cui ha fatto tutti questi primi album che poi dopo si sono separati, ma insomma, anche lì i testi scritti insieme, ecco, parlando, una persona, ecco, più che altro una persona vera, che ce l'ha fatta, ma che a 16 anni non ha mai avuto una vita reale, perché uno a 16 anni si trova ad essere una star, lui racconta che pippava cocaina e ecstasy a 17-18 anni, ecco, cioè capisci, è una vita che non ha mai, ecco, avuto i binari normali, ecco.
1: Sicuramente non c'era tanto equilibrio.
0: No. Ma chi ce l'ha?
1: Per dire giusto una frase così.
0: Vabbè, che noi ce l'abbiamo. Il prossimo artista, invece, proprio parlando di persone con equilibrio, è sempre il nostro Foggy, e ci andremo a sentire appunto un altro tuo pezzo che parla di saluti, no? Perché no, non parla di saluti, no?
1: Di salute mentale recuperata dopo essere stato scritto, cioè, parliamo di Buongiorno.
0: Esatto, ce l'andiamo a sentire. E poi appunto, come sempre, appunto ne parliamo un pochino in questo bellissimo viaggio insieme al grande Foggy. Ai Buongiorno, Foggy. Ai, che sonno.

0: E allora, ai buongiorno Foggy, dal, questo è 2023 se non ho letto male, e 2023, 17 novembre così, diciamo la data. E dunque, ai buongiorno, lo introduco io, poi appunto ti chiedo un pochino la scritta, perché lavorando come moderatore, come capita a tanti qui in, appunto a Lisbona, per TikTok, appunto ti trovai a vedere dei... a fare anche i turni appunto un po' strani, diciamo un po' notturni, e di conseguenza hai buongiorno, non sai più se dove sei, che giorno è.
1: Sì, letteralmente. Vabbè, sì, moderavo video in tempi di pandemia, quindi da casa, però con degli orari che di settimana in settimana cambiavano radicalmente. Io non avevo il tempo di disabituarmi da un ritmo, da una routine.
0: Certo.
1: Il tempo che ti abitui a dormire la notte, umanamente il tuo corpo si abitua. Poi c'era un giorno di buco, day off, e poi il giorno dopo già era ribaltato l'orario.
0: Sì.
1: Ed effettivamente
0: in Italia sarebbe illegale.
1: Solo per circa 9 mesi io ero, non lo so, in delirio, non capivo più niente. Davvero in inverno andavo, iniziavo il turno alle 10 di sera, bevevo il caffè alle 4 di mattina, alle 6 di mattina.
0: Terribile, madonna.
1: E in più dovevo vedere alcuni video, quindi alla fine per tirarci qualcosa di buono fuori è venuto su questo singolo.
0: Un pezzo appunto che racconti quello, quindi come vedevo i ragazzi
1: quasi letteralmente
0: a bere detersivo, vedevo addominali.
1: La testa nel forno è chiaramente la mia.
0: Di uno che sta impazzendo,
1: si sta bruciando a sua insaputa, contro voglia, perché comunque il lavoro effettivamente era quello di una polizia del web.
0: Allora, sì, no, certo, ma guarda, il lavoro no, volevo proprio evitare, non parliamo nemmeno, infatti, perché è una roba terribile. La cosa che però volevo commentare a livello musicale rapidamente è che effettivamente questo è uno dei tuoi pezzi che anche dal vivo, insomma, ovviamente la gente ormai lo riconosce, lo sente, lo canticchia, di quelli che funzionano bene, però devo ammettere che adesso era un po' che non lo sentivo con una bella cassa, con le casse del mitico studio qua di Side Radio, e devo dire che dal vivo rende a livello proprio coinvolgente. Qui ho sentito che comunque spinge la cassa dello studio, cioè della versione dello studio è molto più forte, ecco, di quello che mi ricordavo invece della versione dal vivo.
1: Sì, anche a me fa un po' un strano effetto dopo tempo che non l'ascolto. Questo è stato un lavoro, la produzione se ne è occupato João Moreira, che è un fonico, un produttore, un musicista anche di Porto, conosciuto a un festival Termometro qui a Lisbona.
0: Sì.
1: Lui si è appassionato e mi ha proposto un giorno di produrre un singolo, quindi sì, ha scelto questo brano. Questa parte tecnica, diciamo, io gli ho mandato le tracce, poi lui le ha mixate, le ha definite.
0: Ok.
1: E ha fatto un lavoro effettivamente grandioso, da produttore come si deve. È stato un piacere affidarmi anche a lui, perché so che è un professionista, abbiamo legato un po', si parla del 2019 che ci siamo conosciuti. Quindi è l'unico brano in realtà online mio che non ho prodotto io.
0: Ok,
1: se suona meglio di altri, il merito è suo.
0: Allora, vedi, io ho detto una cosa alla fine. In realtà era quasi una cosa contro di te. No, non è vero. No,
1: me la do io
0: da solo. No, devo dire che suona molto bene, molto effettivamente. Sì, no, ripeto, la differenza è che dal vivo si percepisce forse di più la melodia, ovviamente la parte che ti avvolge, e invece qua in studio ho sentito proprio il dettaglio della cassona. Sì. che andava, questa è la tua My Way, se vogliamo, una delle tue hit, quelle ormai che si riconoscono.
1: La prossima sarà New York, Lisbona.
0: Esatto. Ma guarda, potremmo fare tra un anno facciamo tipo, sai, i grandi super gruppi, capito, dove ci siamo noi, voi e qualche altro disperato.
1: Attempati. Sì, esatto. I reduci di guerra, quelli sopravvissuti. Sì. Mettiamoli insieme, facciamo un concertino.
0: Facciamo la versione di Domani, Uniti per l'Abruzzo, non so se ti ricordi, questa è una delle mie.
1: Vagamente, sì.
0: Ma domani, lo so. Noi tutti siamo fan di Domani, la canzone per i terremotati dell'Abruzzo.
1: Mi viene in mente quella degli articolo 31. Domani,
0: sì, quella no, quella.
1: Domani
0: quella.
1: Un altro giorno.
0: Quella, gran pezzo. Articolo 31 che se lui non si fosse totalmente rincoglionito, devo dire che c'è un rispetto io per J-Ax, comunque in realtà molto molto grande, per quello che ha fatto fino al 2002-2003 è stato veramente bravo. Ma no, tu non sei un grande fan.
1: Sì, sì, io sono cresciuto, io sapevo a memoria La fidanzata, le cantavo a palla tantissimo da piccolo. Poi ho iniziato a perdere, c'è stata una fase quasi punk, sono cambiati un po' da Con domani smetto. Insomma, poi l'ho perso un po' di vista, però sì, sono cresciuto voglio, con gli articoli.
0: E a proposito di crescita, che io qua ho sbagliato, abbiamo saltato un qualcosa, perché a proposito di crescita e a proposito di filosofia di vita, adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo del grandissimo Tonino Carotone, il suo classico, perché appunto come filosofia di vita, che è me cago e nell'amor, poi ne parliamo perché, è evidente.

È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità a momenti, è futuro incerto.

0: Esatto, Nino Carotone che nel 99-2000 aveva solamente 30 anni, ma chi per chi ricorda il video già sembrava tuo nonno.
1: Dopo una bottiglia di vino.
0: Una roba incredibile.
1: Comunque, cioè, una canzone che inizia con "è un mondo difficile", la prima frase di apertura per me è stato un genio.
0: No, no, perché appunto questo era il brano filosofia di vita, filosofia che ti ho chiesto.
1: Ha capito tutto, non poteva dirlo meglio di così.
0: Quattro frasi, un mondo difficile, vita intensa, felicità a momenti, futuro incerto.
1: Basta, va. non serve sapere altro.
0: Me cago nell'amore, perché la cosa bella che dice nel ritornello, vado a leggere, perché dice proprio "y aunque parezca, no tienes la culpa es del amor", cioè, e anche se sembra, non hai la colpa è dell'amore, cioè, e con questo, capito, dopo la vita incerta, il futuro incerto, e tu ti dice questo, e effettivamente ha riassunto bene.
1: Sì, sintetico, si vede che ha vissuto anche una certa vita per arrivare a queste conclusioni,
0: per
1: filtrarle così con semplicità, schiettamente nello strudito, nelle nostre corde.
0: La sua sintesi, insomma, ti convince come filosofia.
1: Da sempre mi ha aperto una finestra verso un'ottica di vita pessimista, ma con gusto, con ritmo.
0: Però ecco, pessimista, però non
1: quasi.
0: Sì, no, ma non senza passione.
1: No, assolutamente.
0: Cioè, non è che, capito, è rinunciare alle cose, è che dice "oh, tanto, rassegniamoci".
1: Sì, ecco, con un po' di ironia, di allegria.
0: Sì.
1: E poi c'è nel finale Napoli.
0: Ah, c'è il finale, sì, che è quello che vuole, che l'audio del 91, di quando vinsero con 89 con Maradona. E quindi, ok, Tonino Carotone l'abbiamo messo tra la...
1: Tonino Carotone è come un guru di vita, sì. Deve stare lì, come poteva essere Battiato, già stato Tonino Carotone.
0: Però c'è anche Battisti, dai, facciamo una parentesi su Battisti, che ne dici?
1: Battisti anche più di una.
0: Dai, mi sembra doveroso. L'altro giorno da Piena, appunto, hai fatto una cover acustica di
1: con il nastro rosa,
0: esatto, c'ero, non mi ricordavo il titolo.
1: Il colore del nastro,
0: era il nastro,
1: era rosso.
0: Cazzo, era viola, no? Più o meno, no? E Battisti anche lì, Battisti di cui però secondo me se ne parla poco e in maniera non corretta a oggi, ai tempi d'oggi. Cioè, bisogna un po' riprenderlo nella maniera più pura, ovvero nella qualità delle composizioni, dei testi uniti a una melodia, a un lavoro degli arrangiamenti che secondo me era avanti
1: anni luce
0: e...
1: ricordandoci appunto il contesto, il periodo, cioè ora lo diamo per scontato,
0: sì.
1: L'arrangiamento alla Battisti,
0: sì,
1: diciamo.
0: sì,
1: prima
0: sì.
1: Era il suo mondo, era lui con la sua testardaggine, probabilmente con la sua cioè è uno che sapeva cosa voleva, sperimentava,
0: sì.
1: Insomma, a me è cambiato la vita, devo dire, grazie a mia madre, che era una fan, come tantissima gente ai tempi. Ricordo per esempio un'intervista a Lucio Dalla, dove scherzava e diceva già c'erano De Gregori, Dalla, cantautori di un certo livello, però tra di loro avevano timore ai tempi, quando usciva un disco di Battisti, perché faceva piazza pulita.
0: Certo.
1: Cioè, se uno come Dalla ha paura di Battisti, stiamo parlando di pilastri, di dinosauri, di altri tempi. Ed effettivamente la cosa assurda per me di Battisti era schivo, rimaneva nelle sue, in studio di registrazione, non suonava mai dal vivo. Non
0: sì,
1: ha
0: a un certo punto ha smesso, l'ha fatti per un po', poi ha smesso.
1: Sì, come lui pochi anche, mi viene in mente Nick Drake, altri pochi musicisti che
0: non
1: riuscivano ad affrontare il live, o comunque non si trovavano in quella dimensione live, perché è tosta stare in un palco con la gente, ci sono tante dinamiche dietro. Però dici, com'è che uno come Battisti a quei livelli dove può ottenere i migliori palchi, le migliori strumentazioni?
0: Sì.
1: Non so, io vorrei tantissimo tornare indietro nel tempo, rivivermi quegli anni oggi con un modo diverso, per capirne di più, a livello proprio di curiosità, da fan, da capirne di più. Comunque un personaggio unico.
0: Certo, ma immagino che anche per chi scriva canzoni, voglio dire, scrive canzoni in italiano, è molto banale quello che stiamo per dire, però porca miseria, cioè, Battisti ti
1: in qualche
0: mette,
1: modo ti è arrivato.
0: Ti arriva, cioè comunque che tu voglia o no, lo studi e capisci come sono state fatte, cioè, determinate cose fatte bene in un momento. Poi puoi andarci attorno, puoi girarci ovviamente attorno. Anche perché io non lo metto neanche tra i cantautori in senso stretto. Anche lo sappiamo, la famosa discorso politico, bla bla bla, che lui non parlava di politica. Però ha messo dei paletti molto chiari su come si fa delle canzoni pop in italiano, come vanno fatte. Ecco, lui e Mogol insieme hanno messo dei bei punti.
1: Beh, sì. Io l'ho ascoltato per una vita, mia madre aveva i vinili, ricordo da piccolo questi da volume altissimo in salotto, sì, io e mio fratello che cantavamo tutte le canzoni, imparavamo a suonarle ai primi tempi, è stato troppo importante. Che poi Battisti per molti è conosciuto come Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Emozioni, in realtà ci sono dischi e canzoni di Battisti che sono altri mondi, completamente altre sonorità.
0: Vabbè, il famoso Veliero, che voglio dire,
1: Veliero, che è diventato una hit delle discoteche.
0: Esatto.
1: Un pezzo strambo anche per l'arrangiamento. C'è questo loop di giro di basso incalzante, queste chitarre funky, dura anche tanto.
0: Sì. È rimasta una chicca per i DJ, ma in tutta Europa, forse più fuori che da noi, come sempre. Sì. Il Veliero, ora l'hanno riscoperto, hanno fatto delle cover, eccetera. E invece ti posso dire, io invece, così giusto in questo botta e risposta per me, anche per gli ascolti di mio papà, io avevo Celentano. Che io lo provo una stima per anche lì per Celentano, veramente, perché anche lui è un altro di quelli che in una maniera diversa, lui era ancora più fuori dagli schemi, era dentro gli schemi ma in realtà era fuori di testa, cioè ha fatto delle cose in dei momenti, in quei momenti lì, cioè ecco, da democristiano puro, cioè da persona super democristiana, in realtà a livello musicale è un altro che mi affascina tantissimo, perché ha rotto un sacco di regole, insomma, sì. Io lo stia con un altro che stimo molto.
1: Sì, anche a me piace molto, ricordo mio nonno ne andava pazzo, un doppio vinile di Celentano, non so di che anni, oggi lo sto riapprezzando anche di più di prima,
0: non so perché.
1: Sarà appunto per un qualcosa di familiare, di ricordi così di infanzia, però anche il disco con Mina secondo me è un grande disco,
0: certo.
1: Ecco, quello lo potremmo rimettere un po' nelle guilty pleasure,
0: acqua e sale.
1: Io le suono a casa con piacere ancora.
0: Andiamo avanti e andiamo a sentirci, poi parleremo appunto prossimo tema, le nuove, invece parlando delle nuove crush, delle ultime crush di Foghi, andiamoci a sentire Marco Castello, Mace e Lea, mentre il mondo esplode, la crush è Marco Castello, conterraneo, no?
1: Sì, Siracusa lui, sì, conterraneo.
0: Andiamo.

0: Noi ci stavamo distraendo qui mentre commentavamo, guardavamo il buon Marco Castello, nato nel 93, che appunto non sapevo, ma ha conosciuto a Siracusa. Abbiamo parlato altre volte a tutti i frutti, il grande Erlend Oyi, ammesso che si pronunci così, dei Kings of Convenience, che ha passato questo periodo incredibile a Siracusa, ha anche prodotto una canzone molto,
1: Ma credo che abbia ancora casa lì, credo proprio che lui viva.
0: Ah,
1: Sì,
0: figurati.
1: abbiamo comprato casa.
0: Ma se sei della Norvegia vai a Siracusa, ma è ovvio, c'hai i soldi, ma vai,
1: Chiama, lo
0: diciamo.
1: farei anch'io se fossi norvegese.
0: Sì.
1: Non è per la mancanza di soldi.
0: Sì, esatto. Non è per i soldi,
1: No, è
0: perché
1: solo
0: siccome non
1: perché
0: sei norvegese,
1: non
0: dici
1: posso fare, non sarebbe lo stesso.
0: esattamente, no, non vale come stare a casa. Senti, Marco Castello, appunto, una delle nuove, appunto, diciamo, non un ragazzinino, proprio, vabbè, comunque 33 anni, noi lo diciamo per invidia, però, nel senso, comunque, delle nuove generazioni tra i cantautori italiani, anche io lo apprezzo molto, dà fiducia un po', dà speranza nella musica italiana.
1: A voi, a
0: Dopo
1: voi.
0: Foghi, ovviamente, c'è qualcun altro ancora che
1: Ma qui
0: riesce.
1: siamo già ad altri livelli, non mi accosterei mai. Ma sì, speranza è proprio la parola giusta, che è quello che ho sentito la prima volta che l'ho ascoltato. Una meteora, un qualcosa di bello, finalmente, originale. Non so, io ci sono, lo ascolto veramente tantissimo negli ultimi tempi. Trovo che abbia un talento altissimo. Arrangiamenti, il tono vocale, le melodie, i testi, la libertà che ha anche nella scrittura, negli arrangiamenti, cioè fa le sue cose, le fa bene. La scoperta probabilmente migliore degli ultimi mesi, per quanto mi
0: Sì,
1: riguarda,
0: ma
1: che già è comunque un po' aggirato, però ognuno ci arriva poi con i propri tempi.
0: certo, ma c'è una scena in Sicilia comunque che è qualcosa che si sta muovendo in questi ultimi anni in Sicilia, anche con il fenomeno Tony Pitoni, c'è appunto Marco Castello, c'è qualcosa in questa terra appunto che ha sempre dato artisticalmente tanto. Ora stanno arrivando, ci sono arrivati appunto i ho avuto ora il vuoto in cui non mi ricordano i due,
1: Fanno il diavolo, dici?
0: Che hanno, sono andati anche a Sanremo, hanno
1: Con la
0: fatto,
1: pesce di Martino.
0: bravo, chiedo scusa,
1: Beh,
0: salutiamo grandi
1: sì.
0: fan di Tutti i Frutti, però non mi ricordavo anche loro, appunto,
1: Sì,
0: che
1: c'è.
0: loro vengono già da un percorso più loro forse sono più coetanei nostri, ecco,
1: Sì,
0: secondo me.
1: anche un po' più di noi. Quei 2 o 3 anni in più di noi. Sì, c'era già fermento allora, solo che era un po' in ombra, perché già Di Martino suonava in tempi non sospetti, quando ancora avevo
0: Certo.
1: un'altra band, si chiamavano Famelica. Io li andavo ad ascoltare nelle piazze della Sicilia, già avevano un nome, ma lui era giovanissimo, io un adolescente. Tanta stima per un musicista che ha sempre continuato sulla sua strada, è sempre molto curioso, mi piace molto la sua scrittura e so che è una persona che legge tanto, per quello anche lo stimo, perché si vede dalla sua dialettica, dal modo, cioè,
0: Sì.
1: un personaggio, mi viene da dire, già di altri tempi, anche se
0: Sì,
1: attuale.
0: sì, sì,
1: Ed è
0: sì.
1: sempre stato così. C'erano tante cose belle, ci sono, effettivamente forse ora si notano un po' di più. C'è stata una piccola svolta anche Sanremo, per un anno in cui ci furono, suonavano Di Martino e Colapesce, la rappresentante di lista.
0: Giusto, con lui che è palermitano, lui.
1: Sì, e altri probabilmente non mi sto ricordando, ma da lì c'è stato un momento in cui comunque gli artisti dalla Sicilia poco a poco iniziavano a uscire un po' di più.
0: Sì, ma è vero, è vero, è vero.
1: Tant'è anche prima il Pan del Diavolo che dicevamo, che era con l'etichetta di Davide Toffolo, dei Tre Ragazzi Morti. Lui poi andò a vivere in Toscana, e poi a Bologna anche, mi sa. Comunque i progetti iniziavano un po' a uscire, perché la difficoltà della Sicilia non erano né le non c'era né mancanza di idee, né di studi, né di musicisti, c'era tutto, anche di più.
0: Sì,
1: Il
0: sì.
1: problema era un fattore prettamente geografico, cioè uscire dalla Sicilia è dispendioso, è più dispendioso rispetto ad altri posti.
0: Certo.
1: Quindi per ovvi motivi alcuni progetti hanno difficoltà a uscire, perché se non se lo possono permettere, non è come vivere a Roma, Milano, anche Bologna, Firenze, dove ti sposti con poco. Per noi ogni volta andare a suonare a Roma o fare una data singola a Milano
0: È un
1: era un
0: viaggio.
1: viaggio che costava tantissimo, quindi ovviamente non era facile.
0: E adesso invece, comunque, probabilmente si è creato qualche. Sono stati de de degli elementi che hanno fatto sì che questi artisti, insomma, piano piano venissero fuori e quindi si. Sì. e quindi magari si riesce a tirare
1: finalmente
0: un esatto, esattamente. Prossima crash, le feste Antonacci, cosa vogliamo andare a sentire?

scatole che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole. Scatole. Scatole che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole.

0: Le feste Antonacci, Pulp, P.U.L.P., grandissimi, madonna, questa vedi altra roba che ti fa capire che forse c'è ancora qualcosa di buono, sì. C'è speranza anche con loro, che comunque, stavamo dicendo, si sono comunque conosciuti a Parigi, quindi sì, sì. Anche lì, come noi siamo conosciuti fuori, le cose dall'Italia più complicato, ti conosci fuori è più facile.
1: È vero, si crea un legame diverso.
0: Sì, perché certo, e poi sei influenzato da quello che senti.
1: Infatti sì, diciamo si sente molta influenza dell'elettronica francese in effetti in un duo di italiani che probabilmente loro hanno anche assorbito tanto del luogo come sì. Noi qua a Lisbona parliamo dell'influenza delle percussioni, di altre cose, quindi si sente quello, però sempre con un approccio italiano, mi viene da dire,
0: citando Boris sempre. Ma,
1: la cosa che più mi piace di loro, al di là del nome, che ho visto in un'intervista, ho capito finalmente perché le feste Antonacci, ma perché si sente una spontaneità in quello

0: che fanno, che si vede che lo fanno perché gli piace, cioè perché si divertono, perché non è, non hanno probabilmente fatto un pezzo per dire sfondiamo col singolo, l'hanno fatto perché erano magari a
1: Certo.
0: divertirsi, non so, bicchieri, suonare, ed è uscita fuori l'idea, un po' alla vecchia maniera, forse, non so, e poi qualitativamente, se trovi due persone come loro che si trovano e fanno musica così, è un'unione perfetta.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E da, tra l'altro, appunto, stavamo dicendo come l'influenza della musica francese c'è. Io sono un grandissimo fan
0: Anch'io.
1: dell'elettronica francese e da quel punto di vista, sì, se unisci poi alla canzone italiana queste sonorità, questo anche cazzeggiamento che si permettono di fare, giocando anche diciamo, sul testo, che qui è assente, o comunque cioè, non è assente, ma
0: Ah, chissà che trip si sono
1: è
0: fatti.
1: esatto. Ma lavoriamo sul suono, sulla melodia, sul fare qualcosa di appunto di figo e di divertente. Bravi le feste Antonacci, ma quindi perché le feste Antonacci tu hai.
0: Perché dicevano, immaginavano Biagio Antonacci come un tipo che organizza delle belle feste.
1: Ah.
0: Un tipo nei videoclip di Biagio Antonacci, non me li ricordo, però effettivamente ho delle immagini di lui
1: Sì.
0: circondato da belle ragazze e lui
1: Ah.
0: al centro che canta queste figure. Quindi le feste Antonacci è inteso perché immagina che feste nei.
1: Ma guarda, non lo so,
0: Adesso è le
1: secondo
0: feste Berlusconi, però
1: Eh
0: Antonacci è un po'
1: sì. Ma
0: meglio.
1: so, Antonacci lo vedo più come uno un po' di quelli che secondo me si trovava sulle sue tipe e non condivideva niente. Non so se lui è un tipo da. Ne
0: Non saprei.
1: parleremo.
0: Non
1: Andiamo un
0: saprei.
1: grande, salutiamo
0: Grande,
1: Biagio
0: ciao
1: che ci
0: Biagio.
1: ascolta e che ci vuole bene. Comunque, grandissime le feste Antonacci che da Parigi appunto hanno avuto un successo appunto relativamente recente, insomma sono anche loro di questi ultimi album,
0: Sì.
1: l'ultimo album Uomini, Cani, Gabbiani è uscito l'anno scorso, nel 2025, e stavo guardando la loro discografia, effettivamente sì,
0: Abbastanza
1: sono
0: recenti,
1: tutti abbastanza
0: sì.
1: recenti. Allora, Leonardo Rizzi e Giacomo Lecchi d'Alessandro, così appena letto lo
0: Semmai
1: diciamo.
0: ci ascolteranno.
1: Allora, adesso invece stiamo arrivando verso la fine, abbiamo ancora 14 minuti insieme secondo il mitico e implacabile timer di East Side Radio. Adesso, dopo aver visto le crash, le cover, adesso un'altra cosa che riguarda la tua, appunto, quello che fai è i sample, i sampleamenti, i campionamenti,
0: Sì,
1: giusto? Anche con ora ti.
0: giocare letteralmente come un puzzle sonoro con l'utilizzo dei sample, che nel mio caso però sono sample che io stesso mi creo, cioè io mi creo i miei sample, ossia li registro e poi tipo suono una chitarra, la registro, la edito e poi la inserisco dentro le macchine, quindi da lì in poi quando schiaccio il bottone quello è un sample, però è mio.
1: Ok.
0: In altri casi, effettivamente, nel mondo dei DJ,
1: Vabbè,
0: dell'elettronica, così, lì
1: certo.
0: c'è poi un mondo che è un collage di
1: Guarda,
0: canzoni, di
1: secondo
0: hit.
1: certo, secondo me Lorenzo, secondo me il buon turco, praticamente dopo il 1970 non è stato più fatto niente, è solamente un cover, sempre un
0: Sì, io sono rimasto
1: campionamento.
0: malissimo, lo devo dire da ignorante, con un po' di
1: Eh sì?
0: vergogna, ma riguardo i Daft Punk, non so perché, questo poco tempo fa, c'era una parte di me che credeva ancora che comunque ci fosse qualcosa di loro, cioè c'è
1: No,
0: ovviamente, però la
1: certo.
0: maggior parte dei riff, delle parti principali portanti dei loro singoli sono tutti
1: Tutti i
0: pezzi
1: campionamenti.
0: ripresi,
1: Sì,
0: campionati.
1: però allora tu devi. Non so se hai mai visto il momento in cui cioè, cioè, questi mini video che fanno vedere da dove campionano, per esempio, One More Time, no? È
0: Ho visto
1: un.
0: qualcosa, non so
1: Sono
0: se
1: dei
0: lo sai.
1: pezzi di. Ta, ta, ta. Quelle è un pezzo al contrario di una canzone, cioè il punto, sai qual è? Che forse era più difficile, cioè era più facile se lo scrivevano loro, perché da prendere quel pezzo, dicevo, ma cioè, un miliardo di canzoni, ah, scelgo questa, voglio questo pezzo, e però al contrario, e
0: Sì,
1: allora,
0: sì, sì.
1: cioè
0: È vero, è vero.
1: è una
0: Quella è anche
1: follia.
0: la parte molto divertente dell'utilizzo dei sample.
1: Eh sì.
0: È anche un discorso della libertà che questo tipo di utilizzo lo fa diventare, penso, scoperto dai diritti d'autore. C'è anche lì un giochino, nel senso,
1: Credo
0: o
1: di sì.
0: in alcuni casi ovviamente devi accordarti, pagare qualcosa, non
1: Credo che
0: so.
1: quel sample
0: Però ci
1: non.
0: sono appunto dei casi in cui tu, se utilizzi in un modo, cambi il pitch, quindi cambi la tonalità, la velocità, non so che, diventa già una cosa quasi originale, non so bene. Quindi poi chissà, però penso ai livelli dei Daft Punk, suppongo che...
1: Non saprei, secondo me
0: qualche soldino l'hanno speso.
1: L'ha fatto anche Fatboy Slim con i Beastie Boys, scelto da Foggy, Body Moving, e poi andiamo verso la fine della trasmissione con un ultimo pezzo del mitico Foggy.

0: Eccoci, grande Fatboy Slim che ci ha regalato. Stavamo dicendo appunto che entrambi eravamo convinti da ragazzi e questa era fosse la versione originale dei Beastie Boys, che invece è diversissima. Cioè, diversissima, insomma.
1: Questa è molto più elaborata dell'originale, sì, che è molto più scarna, old school, hip hop, grezzo. Invece sì, io l'ho conosciuta col videoclip, che ora non ricordo, ma c'era qualcosa lì di interessante in questi video perfetti di MTV.
0: Fatboy, certo, no.
1: E lui ha segnato quegli anni pure, quei tempi.
0: Sì, appunto, lui è uscito con quell'album, I've Been Expecting You, lui... Ma guarda, per noi, io parlo anche a nome del povero turco, della buona anima del turco, Fatboy Slim, You Come a Long Way Baby, ecco il nome dell'album. Lui è uno dei nostri padri putativi a livello
1: lo
0: musicale.
1: Lo zio, sì, simpatico.
0: Sì. Perché per, come stavamo dicendo prima, i sample sì, ma per fare quello che hai fatto devi avere una conoscenza della musica incredibile, capito? Che sia tecnicamente, sia a livello di armonia, che a livello di capire la musica, no?
1: Capire come incastrare una cosa con un'altra, sì, perché poi unisce, secondo me lui si diverte tantissimo, è uno di quelli, si vede dai video, da lui in sé, dal carisma che ha, un appassionato vero. Infatti anche lui è un pezzo di storia della musica, ma ricordo le versioni anche di brani di, vabbè, tutti i suoi brani presi, non ce n'è una che non sia una hit.
0: Ne ha sbagliate veramente poche, okay. Ne ha sbagliate veramente poche.
1: I video pazzeschi, Here, Right Now,
0: incredibile, ci hanno veramente, ci ha portato nello spazio in quegli anni in cui appunto poi il Big Beat con i Chemical, appunto tutta quella scuola lì, cioè veramente un grandissimo. Faremo, quindi lui ha fatto il Brighton, il grandissimo festival sulla spiaggia, tipo, faremo anche la versione di Foggy a Cefalù, se vuoi, il piano
1: magari
0: fare Foggy and Friends.
1: Guarda, ho già una camicia a fiori stile Fatboy Slim pronta nell'armadio, non l'ho mai messa perché non ho avuto un'occasione così speciale.
0: Senti, allora siamo arrivati alla fine. Allora, Carmen, vogliamo dire qualche prossimo appuntamento? Te li ricordi?
1: Prossimi appuntamenti? No. Sì,
0: qualcuno.
1: Qualcuno, me lo ricordo, il 12 giugno a Porto, che ancora non si può dire il luogo, ma è uno showcase molto carino.
0: Sì.
1: Fine mese... Abbiamo comunque da seguire le date tra sito www.foggyproject.com
0: oppure Instagram.
1: Ci sono delle cose in ballo. Pensavo Amore Disperato
0: 26 luglio,
1: atto secondo. Delle date in Algarve, una data a Porto, insomma, qualcosina, una data vicino Sintra, Collares. Il calendario è sempre aggiornato.
0: Ok, allora senti, adesso 30 secondi a prossimo pezzo manderemo il mio interiore di, appunto, sempre Foggy Project. Mi piace dire Foggy Project, non so perché.
1: Nome e cognome.
0: Esatto, così. Il mio interiore, come mai lo stiamo mandando?
1: Il mio interiore perché è una B-side che ho voglia di rilanciare un attimino, perché sono affezionato a questo brano.
0: Per la CIA, questo pezzo.
1: Sì, per pagare lo yacht, se no non posso viaggiare quest'estate. Duettato con un amico, Razio, un cantautore siciliano, anche lui. Una canzone che parla prettamente di timidezza, ma a modo mio, nel senso,
0: il tuo interiore. Non c'era modo migliore per terminare questa grandissima puntata di oggi, Tutti Frutti. Grazie mille, Francesco.
1: Grazie a te.
0: Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Non restate per questo ultimo pezzo. Vi salutiamo e ciao a tutti.
1: Ciao, alla prossima.